0: Ya malo li fa le ya il message le mai lungo le message ya mai Australia.
1: Malo fa.
0: Le pulle le Samoa FM Radio in Melbourne, Kevin Cronfeld, le fa ke le mai le ya fa manu mele satina. Ya le fa mai ona lo fa anga ilonga anti ya nila. Se inafo. Ya le fa men fa manu ya china u malava le matu ai ngalo fido. E kala este tenei, mai a Kevin Cronfeld, ia lefo e mai anga lufaanga mo oe lifa.
1: Chai, Kevin, ia lau susunga Cronfeld, ia vi le tua nalawa e mawal soifua lau li lei, ia wafo i tau tiwa ina se tatu o tunu i tunu li tau a aimatang o fio Melbourne, ia fapefo i fasala unwa lungo le. Ia lufatfo i mo lau susunga Kevin Cronfeld, ia fapele mbalo li ofisa ina tatu li tio i Melbourne. Ia ole pese nei ole ama tafa pitoa atu mo oe Cronfeld. After I come and nearly 2 more.